gran peso sulla testa. In quest'abito mi brogno. Se vi parla scusa onesta, che ai macan esser non voglio, e ringrazio il mio signore.

dai matan, signor, io resto, non ti voglio disgustar. Dai matan, signor, io resto, non vi voglio disgustar, no. Dai matan, signor, io resto, dai matan, signor, io resto, non vi